olej, paňak, čerita, ma ti per cali cali, ta pipisa idu plagi, con non ci caso l'amat, a cu sema kin hebat.